33, grafo, 37, prim, 38, secondi, lord, 13, gradi, 24, prim, 29, secondi, est, 43, gradi, 37, prim, 44, secondi, lord, 13, gradi, 24, prim, 34, secondi, est,